si Tito Jimmy Lasso. Sir, bong evening, isa kalupok lang da kay Mrs. Roveline Villanueva Lasso. Isa kalupok lang dala sinyo to ah. Isa kalupok!

0: Salamat ta kay Tito Jimmy Lazo. Saluwat dira kay Uncle Abner. Kay Bebe, kay Auntie Shari Lazo. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!